Germania per marviere vita più nobile non usina. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Resripetti, nascete forti, hanno comando tutto questa. Resripetti, nascete forti, hanno

d'Ippolita, d'Ippolita. Ricevo, tutto mi voglio, donne ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedo, tutto mi voglio, tutto mi chiedo, tutto mi voglio, buona parrucca.

figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimi, so come farmi, so le fai poco della città, della città, della città, della città, della città. Bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, b

sì, io mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, ma

altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca là quel foglio? Posso sapere come sta imbroglio? Perché manca là quel foglio?

Signorina una tavolta quando battono da fuori. Signorina una tavolta quando battono da fuori. La conseguenza è vittoria, ciò modo da saprà. Signorina una tavolta quando battono da fuori. Signorina una tavolta quando battono da fuori. La conseguenza è vittoria, ciò modo da saprà. E non se non le svegli, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cosa dopo quella porta, cospetto per quella porta. Nemmellare te potrà. E Rosina innocentina scolzonata, disperata. E non se non le svolge, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta. Nemmellare te potrà. E Rosina innocentina, Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Signorino, un'altra volta quando batto l'onda fuori. Signorino, un'altra volta quando batto l'onda fuori. Le consiglio se Vittorio in questo mondo la saprà. Signorino, un'altra volta quando batto l'onda fuori. Signorino, un'altra volta quando batto l'onda fuori. Le consiglio se Vittorio in questo mondo la saprà. E non se non le sbaglio, faccio pure una gatta morta. Faccio pure una gatta morta. Cos'aspetta per quella porta, cos'aspetta per quella porta. Non è mai